Oggi su Radio Ciroma, flamenco a colazione. Il canto dell'anima, gioie e dolori su un tappeto di supporti ritmici corporali. Piedi che battono sul terreno. Mani che si incontrano a tempo. Nocche che percuotono il tavolo. Se il movimento fosse una scintilla, ogni danzatore desidererebbe ardere nelle fiamme.

Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che alla gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri.

0: Sembra un cannone stasera. Segna il punto, Drugo.
1: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
2: Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente.
1: Allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva...
0: Cosa dava un tono all'ambiente?
2: Il tappeto.
1: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
0: Cosa?
1: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
0: Giocava a bowling.
1: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino, Walter, che entra in un cinema e pretende di capire...
2: Walter, quello. Si può sapere dove vuoi arrivare?
1: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
0: Già, dove vuoi arrivare?
3: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
1: Cosa? No, ma vaffa... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
0: Si può sapere di che parla?
2: Del mio tappeto.
1: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
3: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
1: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi... E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
3: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
1: Ma porca puttana, cosa...
3: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
0: Ha pisciato sul suo tappeto.
1: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo.
2: E qual è?
1: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
1: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
2: No.
1: Mi sbaglio?
2: Sì, ma cosa...
1: Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
3: Ti dico di sì.
0: E quello ci ha pisciato.
1: Donny, ti prego.
3: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
0: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
3: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
1: Pisciano sul tuo bel tappeto.
3: Hanno pisciato sul mio tappeto.
1: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 70%.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Sono vada a calavare, c'è tre matiati, sono vedete che il gatto va da casa. Isso truada que é lagado mato, se te danis na minha linha da sangue, e se truada sangue da manhã, e se truada já, na da sangue. Amiga!
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:39.

hope you understand. Understand.

0: certo che conino come questo puoi pure andare a morire.
1: E te frega.
0: Noi che ci avremo? Noi vogliamo Dio, Vergine Maria, andoci a Nama, la Madonna è il divino amore.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 705. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Pornografia emotiva. La pornografia afferisce al mondo della vista, ma si tratta di un occhio tattile, un occhio aptico, che concretamente tocca corde sensibili. In questo senso, pornografia tradizionale e pornografia emotiva si muovono nello stesso territorio. Per toccare, l'occhio ha bisogno di portare allo scoperto, di muoversi in un territorio chiaro, trasparente, privo di zone d'ombra. Occorre dunque un'architettura che aiuti a mettere in rilievo e sia anche porosa, in grado di assorbire la luce e sensibile alle emozioni.

campanile, un soldato senza fucile, il ritorno dal Medio Oriente dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina e una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamattì, quindi.
2: Che stavamattì? Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro a 105.

Ciron.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 39 minuti.
1: Conosci il significato della parola Nemesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me.

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, lui gli piace.

che non muori. Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiettile.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.

0: Bentrovati, diciamo bentrovati. Io sono stato qui a Radio Geroma per 6 settimane. Devo dire che mi sono trovato bene. Comunque, sì. I sequestratori sono stati molto umani.
1: Ti hanno dato da mangiare?
0: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza. Però mi sento in gran forma.
1: È proprio per questo. Quindi, siamo il famoso metodo Geroma per dimagrire.
0: Sì, sì, esatto. Dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Geroma
2: per smettere di dimagrire.
0: Per smettere, sì, di mangiare.
1: Per smettere di dimagrire.
0: Di dimagrire.
2: Chiamateci se volete smettere di dimagrire. 0984 28 250,
1: e vi diremo come
2: 45 6801, vi diremo di più del come, e poi www.ciroma.org
1: le coordinate,
2: sì, le coordinate con 3 4 8.

Il Papa non fa altro che mangiare, il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi sono segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani. Egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'avrà domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.

0: Perché Mario Monti è stato chiaro. Occhio, gli ha detto. Ci ha detto proprio
1: lui.
0: Occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze. Le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Bruzzi.
1: E circhi.
0: E circhi.

0: yeah.
1: Playing a little.
2: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
3: Radio Roma, il villaggio globale, è il nostro pane quotidiano.

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo...

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non ha il diritto di chiamarmi assassino. Ha il diritto di uccidermi. Ha il diritto di far questo. Ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

si tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che il cuore dice quando si arriva felice, si tu sapesse di. E si potesse sentire quello che il cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te. Ma il cuore sape scrivere. Il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposti e virgolo, un punto ammirativo. Mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta. E tu che lo stai a sentire, ti imbrogli appresso, isso come succede spesso. E addio felicità.

once I grew up inside, and all at once I feel old and empty.

0: un eccesso di Raun, un grande esponente della commissione trilatera, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece era un modello storicamente determinato.
1: Africa niente, quelle bondene, uiai.

0: Radio Tiroma 105.7 FM.
1: Radio Tiroma
2: 105.7 FM.
3: Radio Tiroma 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, come bello.

In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti, puzzano di curry da tutti i pori, mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo! Stavo pensando...

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 39 minuti.
1: Ehi tu, sì proprio tu. Stai ascoltando Radio Ciroma.

Nick? Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

0: Ringrazio a voi e abbraccio tutti quanti i compagni di Ciroma, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
2: Benvenuti nel mondo cabalistico, esplicando in betta. Né uno, né due, né uno, né tre. L'uno rappresenta solo me, unico e ineguagliabile, non divisibile, solo addizionabile per il prodotto finale. Ma se conosci te stesso ti stoppi nel due, polare, simmetrico, dualistico, come l'uomo e la donna, perfetto come la Trinità. Ora acciaio e sale.

nell'arcobaleno e con le sette note di Don Dan. Ogni settimana su quest'opera facile Dan, mediatore del cerchio e del quadrato, della terra e del cielo, un po' fuori, un po' dentro il complotto. Se lo metti di traverso infinito come Lotto, più una nota, l'inizio.

la paura del cerchio ciclico. Adesso senti a me, dici boh, ma tutto si ripete anche in questo show. Anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show, anche in questo show. Caballa esplica, costa un'offrenda.

0: c'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.
1: I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth I will make known thy faithfulness to all generations.

La nebbia agli irti colli pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stamattina, quindi.
2: Che stamattina? Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Quindi Radio Ciro a 105.7.
2: Attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
4: Per info www.ciroma.org.
0: Radio Ciroma.

Coppola è un bambino. Non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino. Gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gli era devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 35%.
1: Nothing. There ain't nothing in room 237. But you ain't got no business going in there anyway. So stay out. You understand? Stay out.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105. .7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 43 minuti.
1: I grandi leader convincono le persone a spostare grandi cumuli di terra da un posto all'altro, senza un motivo preciso. Lo scopo è quello di occupare il pensiero. La stanchezza diventa il sedativo e il corpo accetta lo sforzo per mantenersi sano.
2: Le tecniche del successo, lezione 92. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Senti bene, chiave.
1: Ah, truce baldazzi e mosso cazzi, chiave. Ti disso live, cazzo. Ah, chiave, non conti un cazzo. Io c'ho odio, io c'ho odio.

0: Ciao Mirko, questo è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta, Mirko Chiave, i nostri scherzi. Ciao Mirko, come stai?
1: Forse aspetta che ti metto Moretto.
0: Attenzione, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: a... Non l'ho conosciuto.
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.
2: If you don't get the fuck out of it, what are you doing?
3: I'm fine from coming in, I don't need you.

0: Quel che è bello e quel che è brutto. Voliamo nella nebbia e l'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Fra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle lande.
1: E là incontreremo

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15:41.
1: Stavo raccontando un fatto di mio marito, no? Cioè, allora c'è il ragazzo umile ma onesto, no? Allora gli ha detto: non ti preoccupare, trovo un altro lavoro. E è andato in un posto, dice: ho bisogno di lavorare. Chi sei tu? Guardato, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito, che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, e tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori dal lavorativo. Sì, perché tengo uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, e mi dispiace, non posso fare niente, e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
2: E allora, io me ne lavo le mani.
1: Allora,
2: per correttezza, io me ne lavo le mani.
1: Sì, signor.
2: Per precisione, io me ne lavo le mani.
1: Faccio pure la doccia, mi dà, per me quando me ne porto. Ma state esagerando, mo. Io fatti mio marito. Allora, non si arrende, e chiudo in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei tu? Guardate, tenimmo il lavoro, ma si tratta di lavoro nero per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isso a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una seggia a qua, a là. Allora, no, sia di lavorare a mia moglie, preferisco tenere a casa umile, ma onesto. Allora, niente da fare, però non si arresta, è andato in un altro posto, e chi sei tu? Guardate, tenimmo il lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora lì si è rimasto un po' questo punto qua. Scusate, ma è possibile che a Napoli solo il lavoro non se ne trova? Sembra con una parola vicina.

tristezza, povertà, emarginazione, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te.

0: Dai, dai.
1: Io stavo solo a piedi. Oh.
0: Silenzio!
2: Che succede qua, Marcello?
3: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Gio Grazzard, RIS, a mano al mare. E falsa giornità. Eccoli, sti galantomeri.
2: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
4: Che ci faccio?
1: È proprio
4: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
2: Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare al Marchese del Grillo?
3: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
2: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
4: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo.
2: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
4: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
2: Naturalmente.
4: Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per voi.

0: grandi leader convincono le persone a spostare grandi cumuli di terra da un posto all'altro, senza un motivo preciso. Lo scopo è quello di occupare il pensiero. La stanchezza diventa il sedativo e il corpo accetta lo sforzo per mantenersi sano.
1: Le tecniche del successo, lezione 92. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Quando i nastri di pietra finiranno nel sogno e i secoli davanti e dopo saranno nel momento in cui le cose sono, per quando il tempo si alzerà sui conestabili viola velluto e i clavicordi omori spezzeranno i ritmi e i modi della vita, per quando voci di vuoto saranno solo echi lungo le estate urlate sulle chitarre ritmiche e quest'età di suoni scivolerà nello spazio e semineremo ricordi di cattedrali per le genti che non conoscono il nostro nome. Per quando verrà il tempo della sera lungo i grani d'incenso delle visioni e rintocchi di rame corroso rantoleranno per noi, trote variegate e fumo e acqua e terra e vento e tutto ciò che il mare rigetta terra di notte. Per quando solo la vibrazione d'acciaio resterà e i fruscii di pensieri consacreranno città minerali e il fanciullo su delfino nuoterà con noi come solo si nuota quando si è stanchi o si parte ed il fiore di quiete della rosa fiorirà sulla terra.

non c'è sta paveronde paveroni, capito, lì col sigarone, no, cioè i soldi, Cristian, non esistono, esistono solo stop cifre. Option.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Carmelo. Viviamo in un contesto sempre più competitivo e globalizzato, nel quale gli uomini di successo adottano strumenti avanzati per affrontare sfide complesse.
1: La tecnologia è il cane, il capitalismo è il padrone. Questa risposta è stata generata automaticamente dal sistema.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: capito?
1: Ah!
0: E una pavata, una pavata,
2: pensa alle telecittadino se non ci fosse Girona.
3: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
4: Radio Ciroma.
5: 105.7 e Cosenza.
6: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

l'obbligazione impone dei doveri e l'infelicità può essere preziosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti, in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti, in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata.

storia, pomeriggio di festa, giovane umanità, antica, fiera, indigesta. Cielo padano plumbeo, denso, incantato, incredulo, un canto partigiano al comandante diavolo. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Geniali dilettanti in selvaggia apparata, ragioni personali, una questione privata.

scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.

0: verso.
1: I love dead. Hate living.

0: canciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestro cliente asmarito, descarte y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Ne vado a Roma. Bella radio, Ciroma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza. E cosa fai? Giro con il BM. Metti sempre su sta radio, cambia FM.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Congresso di Varsavia, 1945. Nel primo livello del gioco, Sven si guarda attorno e ammira ciò che ha fatto. Sono tutti morti. Sven ha solo eseguito gli ordini e non si guarda indietro. Secondo livello del gioco. Sven stavolta è in fila con la sua famiglia per la razione di cibo, ma deve correre. I soldati israeliani gli stanno sparando addosso.
1: Acquista Double Face nei migliori negozi di giocattoli. Double Face è il videogioco più emozionante e realistico. In Double Face la storia si ripete e tutti sono responsabili. Distribuito da Thanatos Multimedia e consigliato dall'Istituto di Obbedienza Animale.

0: Lavorano mentre si divertono e si divertono mentre lavorano.
1: Prenota un posto a teatro per guardare La danza degli utenti felici, lo spettacolo che sta avendo un successo straordinario tra grandi e piccini.
0: Ordina oggi stesso la tuta integrale e il casco con gli elettrodi per giocare tutti insieme.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Creatori di uomini nuovi.

0: Radio Ciroma, un'emittente in irresistibile ascesa.
1: Apri la porta!
2: Apri la porta! Non posso, sto andando!
1: Sei stato tu a fare questo!
2: Ma che ho fatto?
1: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Lo dico davvero sul serio!
2: Sto cagando!
1: Non apri questa porta! In questo momento giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò!
2: Basta!

0: tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: tipo.
1: Fantasmi la notte. Fantasmi la notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido. E allora quelli mi addobbano.

Radio Cirò, la radio dei grandi successi.

San Martino del Carso, Valoncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato,

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nonno, zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: E una pavata, Wawizzi, credami, una pavata, sì. Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto «Io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?»
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

0: trovarsi in mezzo a un incendio e rimanere affascinati dalla bellezza delle fiamme. Questo è l'atteggiamento del leader, di chi è nato per comandare e guadagnare.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
2: I am the best I can, joyful woman. But life ain't always sweet. I gotta keep acknowledging myself. Check in on how I'm doing. I gotta keep loving on me and you.

Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20:38.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

Giusto a titolo di promemoria, vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.

0: Ciac!
1: Carosello 22esima!
0: Azione!
2: Patente, per favore?
0: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
0: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
2: È un fischio maschio senza fischio.
0: No, stop! La rifaccio da capo!
2: È un rischio maschio senza whisky.
0: Stop! Stop!
2: Che è?
0: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
2: Sì, cioè, com'era?
0: Allora, un whisky maschio senza rischio.
2: Senza rischio,
0: un whisky maschio senza rischio.
2: Possiamo farne un'altra?
0: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
2: Perfetta, Yad. La patente, per favore.
1: No, la patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
1: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
0: Stop!
2: È un whisky fischio senza maschio.
0: Stop!
2: È un teschio maschio senza fischio.
0: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
0: No!
2: Col fischio.
0: No!
2: Col caschio.
0: Nemmeno.
2: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
0: Basta, cacciatemelo via, non ne posso più. No.

0: grande città, Roma 2000, bella.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%.
2: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. 7 miliardi, 80 milioni e 360.000 persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS. E ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Ma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: No.
1: Non serve.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: Ah, la maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella vetrina?

0: Tutti sanno che gli oggetti che compriamo generano insoddisfazione.
1: La massima espressione del capitalismo consiste in un desiderio che si autoalimenta, replicandosi all'infinito. Questa è una risposta automatica, generata dal sistema.
2: Avete assistito ad una scena del film Una luce che viene dal

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Berzot per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nelle elementari della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiena Man, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernas, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

0: shit took a minute.
1: Is it good enough for you?
2: Radio Ciroma.
3: Radio Ciroma.
4: 24 ore su 24.
5: Non stop.
6: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
7: www.ciroma.org.
5: Bravo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 42 minuti.
1: È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

If you could, you would.

0: Java Sound, originated.
1: Lo sento. Lo sente, ma lei non dice niente.
2: Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse.
1: Prego. Ma interesse di chi? Ma interesse di chi? Tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma vai via così, senza una casa, senza una famiglia! Che le pezza al culo! Hai se muovere a chiedere una posita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facciamoci?
3: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
1: A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così, sa! So comunista così!

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
1: A lui gli piace.

su una lettera non scritta, per un formicolio d'albe, per pochi fili su cui si impigli il fiocco della vita e si incollani in ore e in anni. Oggi i delfini a coppie capriolano coi figli. O ch'io non ho da nulla di te, ch'io fugga dal bagliore dei tuoi cigli. Ben altro è sulla terra. Sparir non so né riaffacciarmi. Tarda la fucina vermiglia della notte. La sera si fa lunga. La preghiera è supplizio e non ancora tra le rocce che sorgono t'è giunta la bottiglia dal mare. L'onda vuota si rompe sulla punta a Finisterre.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

anche Riebecca Fichi magri arrosto e magnar carbonata senza bere, essere stracco e non poter sedere, avere il fuoco presso e il vin discosto, riscuotere a bell'agio e pagar tosto e dar ad altri per dover avere, essere ad una festa e non vedere e de gennar sudar come d'agosto, avere un sassolin nella scarpetta e una pulce drenta ad una calza che va di in su in giù per istattare una mano imbrattata ed una netta, una gamba calzata ed una scalza, esser fatto aspettare ed aver fretta, chi più n'ha più ne metta, e conti tutti i dispetti e le doglie, che la maggior di tutte è l'aver moglie.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti.
1: Buona pace Radio Ciroma, big up yourself, questo è so. It's a legal murder, Ombo Club.

0: Ogni giorno il tuo cervello prende circa 15.000 decisioni. Ogni giorno i tuoi amici osservano il loro stesso declino sugli schermi dei loro dispositivi.
1: Se vuoi esprimere pienamente il tuo potenziale, obbedisci al tuo conformismo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana. No, senti, ascoltate. Loke, Moana.
0: Loke, ascoltami bene.
1: Senti.
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo, hai sete?

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Un falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
0: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
1: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.

0: Denaro e successo. Istituto di obbedienza animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.

0: Benissimo amici, abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle. Stanis, allora che ci dici di questa serie? Come andrà?
1: Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio.
0: Grande Stanis, positivo?
1: Positivo.
0: Ma positivo, positivo, positivo, positivo.
1: Ma positivo da morire.
0: Grande Stanis, allora che ci dici, come andrà questa serie secondo te? Come andrà?
1: Andrà una bomba.
0: Bene, basta.
2: Ok, grazie.